0: arrivato adesso.
1: Sti
2: basta! Questo spettacolo non può cominciare!
1: Ce l'andiamo!
3: Questo è troppo!
1: Brutti per...

non è proprio il momento di scherzare, perché qui è tutto magna magna. Poi io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.